erano tutti di ballo, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, tre sulla barba, con la sua figlia, tre sui